Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

0: La città che cambia.
1: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

Sono bugie che ti racconti perché non ti torni in mente. Quanto opprimente cucirsi in faccia un'altra faccia sorridente. Comito al bancone e tento d'affogarmi. Sono così bravo ad autosabotarmi. Sfidavo il destino e mi sentivo rinato, ma nascondevo il mio schifo come un profilo privato. Mi ha preso, mi ha reso meschino, persino ostinato. Come avere dentro l'intestino del filo spinato, yeah. Tutte le persone che amo c'hanno una cosa in comune, che le ho deluse. Sono le buste in mare scambiate per meduse. Un paradiso riempito con il pattume. Potevo crogiolarmi nel mio senso di colpa, dirti io sono così per poi mostrarti la porta. Dopo l'ennesimo sbronzo ripenso alla prima volta, e rivestito di lacrime che sembravano pioggia. E servirebbe calma se l'ansia lo consentisse. Questa vita è un programma ed è un dramma per megapixel. Quando l'amore è un'arma, uno standard che non esiste. Non voglio sia una farsa, un'altra canzone triste. Ti direi, sono a pezzi e fa male perché

uscire con le valigie, con lo sguardo di chi uccide mentre scrive di fretta, fino ad arrivare a odiare ogni superficie che mi rifletta. So che tutto ha un prezzo, tutto ha un costo. Sarò orgoglioso anche del niente, se niente è nostro. Ed ho sepolto il mostro che non sono, perché sei la donna che mi ha reso uomo. E servirebbe calma se l'ansia lo consentisse. Questa vita è un programma ed è un dramma per megapixel. Quando l'amore è un'arma, uno standard che non esiste. Non voglio sia una farsa, un'altra canzone

0: La debolezza è doppiamente debole quando è novizia. Thomas Hardy.
1: Le 6 in punto.
2: L'unico limite è non averla. Unica radio. Unica radio. App.
3: Hey guys, it's Nils van Zandt and you are listening to my new track Desk Control. Right here with my friends Steven Oakes, Ivaro and Nicky Jam.
4: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: L'amore non è morale o immorale. È amore basta. Cassandra Clare.
1: Le 7 e un minuto.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: down for a funeral. So pack the car and dry your eyes. I know they got plenty young blood left in them, and plenty nights under pink skies you taught them to enjoy.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: App.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
4: Abbiamo avvertito il tentativo di uccidere la sardità. Il nostro compito è difenderla e valorizzarla. Così affermava Mario Melis, nato a Tortolini nel 1921, avvocato e politico, fu una figura centrale del Partito Sardo d'Azione e durante il suo mandato come presidente della regione Sardegna promosse politiche per l'autonomia e lo sviluppo dell'isola, sostenendo l'identità culturale sarda e l'uso della lingua locale. Fu europarlamentare e portò la voce dell'isola in Europa. Muore nel 2003, lasciando un'eredità politica e culturale sull'autonomia e l'identità sarda.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Unica Radio.
3: La città che cambia.
2: Unica Radio.
4: Raccontiamo la città che cambia.
2: Portala sempre con te. Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Femmina piccante, prendila per amante, femmina cuciniera, prendila per mugliera. Così recitava Tiberio Murgia nei film I soliti ignoti. Nato oristano nel 1929, Murgia fu un attore italiano noto per aver interpretato il personaggio di Ferri Botte, un siciliano geloso, in I soliti ignoti di Mario Monicelli. Sebbene fosse sardo, Murgia divenne celebre per i suoi ruoli da uomo siciliano nel cinema italiano, partecipando a oltre 100 film in 50 anni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di personaggi indimenticabili che hanno segnato la commedia all'italiana.
2: Con oltre 142 milioni di euro, sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio in modo semplice con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce. Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.
4: Portala sempre con te. Unica Radio.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 8 in punto.

0: raccontiamo.
1: La città che cambia.
0: La città che cambia. Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: Conservare la giustizia e mantenere uno stato pacifico, tranquillo e buono per il popolo del nostro regno. Così recita la premessa della Carta dei Logu, promulgata da Eleonora d'Arborea. Giudicessa del giudicato d'Arborea, Eleonora fu una delle figure più importanti della Sardegna medievale per la sua saggezza e determinazione. Con la promulgazione della Carta dei Logu, un codice legislativo avanzato per l'epoca, promosse la giustizia e l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1404 lasciando un'eredità di coraggio e innovazione che ancora oggi ispira la Sardegna.
5: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
6: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.
7: Oh, oh yeah!

0: Le 8:33 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. Le forze armate statunitensi hanno condotto attacchi contro una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco iraniano di ieri mattina contro una petroliera commerciale. Trump avverte: Teheran non esisterà più se gli Stati Uniti decideranno di intensificare lo scontro. Nella notte attacco a Bahrain e Kuwait, rivendicato dai Pashdaran. Caos in Venezuela dopo il terremoto devastante che ha provocato al momento 1430 vittime accertate. Si scava a mani nude tra le macerie dei palazzi. Un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie a Karabayeda, nel nord del paese, a 3 giorni dalle scosse che hanno devastato la regione. Sono proseguite per tutta la notte, anche con un rover telecomandato, le ricerche di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Roccella, disperso da ieri pomeriggio nel lago di Vico. Per lo strato allo specchio d'acqua dove Cavallari era scomparso intorno alle 17 dopo essersi tuffato da una piccola imbarcazione. Mi stava aspettando, avevamo litigato, così l'unico superstite della strage della famiglia Udin a Roma. Il 43enne bengalese che ha ucciso madre, padre e sorella di 8 anni prima di avventarsi sul giovane e ferirlo è riuscito a far perdere le sue tracce. Calcio: si è conclusa nella notte italiana la fase a gironi dei mondiali. Le ultime squadre a qualificarsi per i sedicesimi sono Inghilterra, Croazia e Ghana per il girone L, Colombia, Portogallo e Congo per il gruppo K, Argentina, Austria e Algeria per il girone J. Eliminato l'Iran, Messi da record a segno in 7 partite di fila. È tutto, a più tardi.
2: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Mentre ascolti questo messaggio. In Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00-153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: Con il sangue dei nostri padri difenderemo la libertà della nostra terra. Così si sarebbe espresso Iosto, figlio di Amsicora, nato a Cornus nel III secolo a.C. Giovane e valoroso comandante militare, combatté al fianco del padre nella rivolta contro l'occupazione romana della Sardegna. Durante la battaglia di Cornus, Iosto guidò diverse azioni contro le forze romane, distinguendosi per il suo valore. Muore in battaglia, lasciando un'eredità di coraggio e resistenza che ancora oggi ispira la Sardegna.
7: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio! Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
8: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
9: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000, diamolo all'Italia.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Quei che mi corrono dietro, presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.
1: Le 9:03.
2: Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be exact.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Il calcio è passione, sacrificio e cuore. Senza questi non è nulla. Così amava dire Gustavo Giannoni, nato a Olbia nel 1932. Difensore tenace, legò la sua carriera da calciatore al Mantova, con cui conquistò la Serie A. Da allenatore guidò squadre come Torino, Milan, Roma e Cagliari, lasciando un segno indelebile per il suo temperamento e la sua umanità. Celebre per il suo colbacco, divenne un'icona del calcio italiano degli anni 70. Muore nel 2018, lasciando un'eredità di passione e dedizione che ancora oggi ispira il mondo del calcio.
3: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
4: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
5: L'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato.
6: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
7: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
5: Prevedo che a comprarli provvedo.
9: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
0: 1, 2, 3, let's go! Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: L'arte deve tornare ad essere grande, collettiva, murale. Così affermava Mario Sironi, nato a Sassari nel 1885. Pittore, scultore e illustratore, fu tra i primi protagonisti del Novecento italiano. Dopo un iniziale avvicinamento al futurismo, sviluppò uno stile personale caratterizzato da forme monumentali e atmosfere cupe, spesso raffiguranti paesaggi urbani e figure isolate. Sostenne il ritorno alla pittura murale realizzando opere pubbliche di grande impatto. Muore nel 1961, lasciando un'eredità artistica che continua a influenzare il panorama culturale italiano.
4: La Regione Sardegna dà voce alle seconde generazioni. Nasce il Tavolo Permanente G2. 15 giovani delle seconde generazioni potranno proporre idee e contribuire alle politiche regionali. Se hai tra i 18 e i 35 anni, risiedi in Sardegna e hai genitori stranieri, puoi candidarti entro il 25 luglio 2026. Info su www.regione.sardegna.it. Fai sentire la tua voce.
5: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
6: Leggera, gratuita,
7: gratuita, gratuita,
6: semplicemente
7: unica,
6: unica,
7: unica,
6: unica radio, app.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 10 e 2 minuti.
2: Hi, this is Kelly Matejcic.
3: And Yusuf Alev.
4: And Alex De Rosso. You are listening to Our Track. Our Track.
5: What a feeling.
4: What a feeling.
6: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: La medicina è scienza e coscienza, ricerca e responsabilità. Così si potrebbe riassumere l'impegno di Armando Businco, nato a Iersu nel 1887. Anatomo, patologo brillante, fu docente in Atenei italiani e autore di ricerche pionieristiche, tra cui lo studio sulle cellule fagocitarie, confermato anni dopo dalla microscopia elettronica. Per le sue idee antifasciste fu anche arrestato durante la guerra. A lui è intitolato l'ospedale oncologico di Cagliari. Muore nel 1967, lasciando un'eredità di scienza e integrità che continua a ispirare.
3: Vado, che ho lezione di
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
6: Unica Radio.
0: Ah,

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio che traduce per voi le canzoni più amate. Classe 1993, il cantante britannico debutta nel 2013. Con il suo singolo scala subito le classifiche italiane, aggiudicandosi il triplo disco di platino. In Belgio ottiene invece il disco d'oro, consegnatogli a Bruxelles. La maturità della sua voce unica e potente tradisce la sua giovane età. Oh, per te, te, lascerei tutto. Oh, per te, lascerei tutto. Dammi una buona ragione per cui non dovrei prendere una via diversa. E tesoro, se mi stringi forte, allora tutto questo passerà. Lo avete riconosciuto? Lui è George Ezra con Budapest.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni. Su Unica Radio.

0: siamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 10 e 33 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. La tregua tra Iran e Stati Uniti vacilla. La tensione torna a salire nel Golfo Persico. Droni di Teheran contro le navi nello stretto di Hormuz e nuovi raid americani contro infrastrutture militari iraniane. I Pashdaran attaccano Kuwait e Bahrain. Trump tuona: l'Iran non impara mai. Forse saremo costretti ad attaccare di nuovo. Ancora senza esito le ricerche andate avanti per tutta la notte di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio dopo essersi tuffato nel lago di Vico, nel Viterbese. A lanciare l'allarme era stata la stessa ministra quando si è accorta che il marito non riemergeva più dall'acqua. Il caldo record non molla l'Italia e l'Europa. In Germania si sono registrate nuove temperature da primato, con picchi di 41,5 gradi. Caldo estremo anche in Danimarca. E oggi raffica di bollini rossi sull'Italia. Allerta massima in 18 città. The Economist stima che il picco di caldo estremo registrato in Europa dal 24 al 26 giugno potrebbe provocare fino a 12.000 morti. Caos in Venezuela dopo il terremoto devastante che ha provocato al momento 1.430 vittime accertate. Si scava anche a mani nude tra le macerie dei palazzi. Un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie a Carbayeda, nel nord del paese, a 3 giorni dalle scosse che hanno devastato la regione. Motori, la MotoGP torna in pista ad Assen per il Gran Premio d'Olanda. In pole c'è Jorge Martin, poi augure ai Bezzecchi, leader del mondiale. La gara alle 14. Torna invece in pista alle 15 la Formula 1. Oggi si corre il GP d'Austria. Davanti a tutti sul circuito di Spielberg ci sarà Russell, poi le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. È tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
2: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: Unica Radio.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: La medicina è malata quando dimentica l'uomo. Così scriveva Giovanni Berlinguer, nato a Sassari nel 1924. Medico, docente e politico, fu tra i primi a promuovere la sanità pubblica in Italia, guidando il primo piano sanitario nazionale. Nel suo libro Bioetica quotidiana, sosteneva che l'etica medica dovesse partire dai bisogni reali delle persone. Muore nel 2015, lasciando un esempio limpido di medicina al servizio della giustizia sociale.
3: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
4: Con oltre 142 milioni di euro sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio in modo semplice con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce. Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.
5: Unica Radio.
6: Unica Radio.
5: Unica Radio.
6: Unica Radio.
7: Raccontiamo.
6: La città che cambia.
8: Unica Radio. La tua carica quotidiana.

0: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
1: Spostiamoci al presente. Era il 1971.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: La donna è fedele ad uno quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Le 11 e 3 minuti.
2: Hey guys, this is Gustavo and you are listening to my new song. The door is open with MVRT.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: L'unica radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: L'unico limite è non averla. Unica radio. Unica radio. App.

0: Unica Radio.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
2: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
3: Non c'è corona che pesi più del pregiudizio. Così potrebbe parlare oggi Adelasia di Torres. Nata nel 1207 e ultima giudicessa del Logudoro, governò con fermezza in un'epoca in cui il potere femminile era ostacolato. Fece atto di vassallaggio al papato, riaffermando la sovranità del suo giudicato. Muore nel 1259, lasciando un'eredità di coraggio e leadership femminile.
4: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
5: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
1: Unica Radio.
6: La città che cambia.
7: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: La libertà non si concede, si conquista. Così pensava Giovanni Maria Angioi, nato a Bono nel 1751. Giudice della Reale Udienza, guidò la rivolta antifeudale in Sardegna ispirandosi ai principi della Rivoluzione francese. Costretto all'esilio, morì a Parigi nel 1808, lasciando un'eredità di lotta per la giustizia e l'autodeterminazione.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali, raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione, scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con Elena, giovane cantante sarda, benvenuta.
2: Grazie.
1: Allora, innanzitutto ti chiedo come stai, se magari sei un po' in tensione per dove sì. Sei esibire adesso.
2: Sono un po' in ansia, ho paura di dimenticare testi e cose varie, però dai, sono carica.
1: Da dove nasce la tua passione per il canto e per la musica in generale?
2: Allora, io ho iniziato a cantare da quando ero molto piccola, quindi tipo 7-8 anni. Ho iniziato a prendere lezioni di flauto attraverso e quindi ho studiato per tanti anni musica, teoria musicale e appunto come suonare il flauto attraverso. Attualmente studio in conservatorio, però non ho mai abbandonato il canto, ho sempre preso lezioni private e quindi diciamo che seguo entrambi i corsi, sia il corso di canto che il corso di flauto in conservatorio. E nulla, diciamo che la musica è sempre stata la mia passione principale, quindi in qualche modo ho sempre saputo di voler fare questo come lavoro.
1: Veramente non è comunque una carriera poco impegnativa, ma anzi qualcosa di abbastanza difficile. Cosa consiglieresti a una ragazza che vuole entrare in questo ambito qua, magari senza un'esperienza pregressa?
2: Allora, sicuramente di iniziare a studiare, perché comunque c'è moltissima concorrenza e bisogna essere preparati soprattutto con la testa, quindi non pensare di, insomma, bisogna credere molto in quello che si fa, però bisogna anche avere una base di studio dietro, di buttarsi senza avere paura, insomma, anche in cose nuove, perché poi mano a mano con l'esperienza si impara e si diventa sempre più pratici.
1: Hai qualche artista che ti ispira particolarmente?
2: Sì, allora i Beatles mi ispirano moltissimo, da quando sono piccola proprio li ascolto costantemente. De André, molto. Mi piacciono moltissimo i suoi testi perché dice cose molto profonde, soprattutto non ha paura di dire cose vere, cose, insomma, anche verità un po' più crude, però insomma lo fa in modo poetico e questo è una cosa bellissima che ammiro molto. E poi tantissimi altri cantanti, insomma, mi piace ovviamente moltissimi generi di musica, anche il jazz, la musica indie, coez, gazzelle, insomma,
1: mondi diversissimi.
2: Sì,
1: però
2: perché però in qualche modo stanno bene assieme.
1: Sì, anche perché De André o ce lo vedo lì, perché insomma è molto profondo, ma allo stesso tempo so come spiegartelo, è anche sembra un artista alla mano, nel senso una persona vera più che qualcosa di costruito.
2: Sì, è vero, assolutamente, è una cosa che insomma tu puoi ascoltare le canzoni di De André magari anche in macchina con leggerezza e canticchiarle, ti sembra di parlare con un tuo amico di qualcosa che ti è appena successo, di qualcosa di profondo, non lo so, e questo è molto importante ed è la stessa cosa un po' che poi succede con Coez, con artisti italiani indie che fanno comunque questo genere di musica.
1: Come ultima domanda ti chiedo, se vuoi parlarcene, se non hai scaramanzie di alcun genere, quali sono i tuoi prossimi progetti?
2: Ok, allora io da novembre sto frequentando un'accademia per cantautori, quindi a breve uscirà il mio primo EP in cui ci saranno degli inediti appunto scritti, composti da me, e poi il 29 maggio parteciperò al musical Bridger al Teatro Massimo, anche l'Accademia di Musical, cioè l'Accademia di Cantautori, diciamo prodotta da Star Music e dal Teatro Massimo. E poi posso fare un po' di pubblicità per la mia band?
1: Assolutamente sì, certo.
2: Ho una band di musica synthwave anni 80.
1: Popolare.
2: Sì, molto, è una cosa nuova che però insomma può essere stuzzicante. Ci chiamiamo i Night Fox, quest'estate suoneremo in giro nei locali di Cagliari.
1: Fighissimo, bello. Allora ringrazio Elena, è stato un piacere.
2: Grazie.
1: Vi ricordo che potete ascoltare queste e tante altre interviste sul portale di unicaradio.it, Spotify, Amazon Music e Apple Podcast.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
4: This is Lucino, and you're listening to my new song, Care, on your favorite radio.
5: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Andiamo via, oh. Un altro bicchiere che cade perché tu non sei con me.

stanotte perché so che brucerà, ma non quanto lo fai tu. Sento l'amaro in fondo alla bocca come un veleno che mi risveglia e poi mi addormenta anche se mi

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 12, 3 minuti.
2: Hey everyone, this is Zerb.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: La Sardegna è nelle mie vene. Così dichiarava Gigi Riva, nato a Leggiuno nel 1944, arrivato a Cagliari 19enne, diventò il simbolo dell'isola, guidando la squadra alla storica vittoria dello scudetto. Con 35 gol in 42 presenze, è ancora oggi il miglior marcatore della nazionale italiana. Muore nel 2024 a Cagliari, città che aveva scelto come patria, perché essere sardo per lui era una scelta di fede.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano?
2: Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
4: Raccontiamo la città che cambia. La città che cambia. Unica Radio.

0: cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Tra poco su Unica Radio, Unica News.

0: Unica News, spazio all'informazione.
1: Buongiorno da Unica Radio per l'informazione culturale della Sardegna. In apertura il servizio.
2: La Fiera di Cagliari ospita il concerto di Ben Harper e The Innocent Criminals. Il celebre musicista statunitense porterà sul palco il suo repertorio tra folk, blues e rock davanti a migliaia di spettatori. L'evento si terrà il 1 luglio e rappresenta uno degli appuntamenti internazionali più importanti dell'estate musicale sarda e contribuirà ad animare il calendario culturale del capoluogo isolano.
1: Su Unica Radio diamo spazio all'informazione locale della Sardegna. Il servizio.
3: A Sinnai torna la Sagra de Sattun di Droxa, appuntamento dedicato alla tradizione della tosatura delle pecore e alla cultura pastorale sarda. L'evento propone dimostrazioni dal vivo delle antiche tecniche di lavorazione della lana, esposizioni artigianali e degustazioni di prodotti tipici del territorio. La manifestazione punta a valorizzare il legame con il mondo agropastorale, ancora oggi centrale nell'identità del paese. Non mancheranno spettacoli folcloristici, musica tradizionale e laboratori pensati per coinvolgere anche i più giovani e i turisti.
1: Prosegue l'edizione di Unica News con l'informazione culturale. Ascoltiamo il servizio.
4: Dal 10 al 15 luglio, Quarto Sant'Elena ospita una nuova edizione di Sciampitta, la rassegna internazionale di espressioni popolari che ogni anno porta in Sardegna gruppi folk provenienti da tutto il mondo. Costumi tradizionali, danze, musiche e culture diverse animeranno le serate della manifestazione, trasformando la città in un grande palcoscenico multiculturale. L'evento rappresenta uno degli appuntamenti più importanti dedicati al folklore internazionale nell'isola, con un ricco programma di spettacoli, sfilate e momenti di incontro tra tradizioni popolari e identità locali.
1: Si conclude qui l'edizione di Unica News dedicata all'informazione locale. Buon ascolto con la programmazione di Unica Radio.
5: Hey, it's Sabrina Carpenter.
6: Unica Radio, raccontiamo la città.

0: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. È Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 12 e 30 minuti.
1: Un saluto dalla redazione. Sale la tensione in Medio Oriente. Nuovi raid americani contro una decina di obiettivi militari iraniani nello stretto di Hormuz. Trump rivendica e avverte: in caso di ulteriore escalation l'Iran cesserà di esistere. I Pasdaran rivendicano il lancio di missili e droni contro le basi americane in Bahrain e Kuwait. Teheran ribadisce la volontà di difendere la propria sovranità. È arrivato nella notte in Venezuela un secondo aereo dell'aeronautica militare italiana con il personale dei vigili del fuoco, tende e aiuti per sostenere le operazioni di soccorso dopo il violento terremoto che ha messo in ginocchio il paese. Quasi 2 milioni è il numero, secondo l'UNICEF, delle persone che hanno bisogno di assistenza umanitaria. L'Italia affronta la nuova ondata di caldo estremo con temperature fino a 40 gradi, disagi e primi effetti sull'emergenza sanitaria. Un turista di 82 anni è morto sulla spiaggia di Marina di Grosseto dopo un malore, mentre Bolzano registra la notte di giugno più calda di sempre. Il picco è atteso per domani, ma l'emergenza riguarda ormai tutta Europa. Si sono introdotti nella villa di proprietà di Andrea Bocelli a Forte dei Marmi e hanno rubato oggetti per un valore complessivo di 500.000 di euro. Il colpo è avvenuto nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 in una residenza in Versilia, affittata a una famiglia di turisti americani, mentre questi ultimi non erano in casa. Calcio: dopo le emozioni dei gironi inizia ufficialmente la fase eliminazione diretta dei mondiali e inaugurare i sedicesimi saranno Sudafrica e Canada in campo questa sera a Los Angeles alle 21. Il Canada vuole vincere, proseguire nel tabellone e onorare la competizione casalinga, mentre il Sudafrica vive dell'entusiasmo dovuto al primo passaggio dei gironi della sua storia. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Questa è Unica Radio.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio. La tua voce. La nostra città.
4: La verità non si piega al potere. Così avrebbe potuto dire San Lucifero, vescovo di Cagliari nel IV secolo. Fiero oppositore dell'arianesimo, rifiutò di condannare Atanasio al Concilio di Milano, venendo per questo esiliato. Tornato in Sardegna, continuò la sua lotta per l'ortodossia cristiana. Muore nel 370 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede incrollabile e coraggio contro ogni compromesso.
5: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
6: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
7: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Le 13 e 3 minuti. Unica Radio.
2: Hey, this is Jill Montgomery from The Hot Damn, and this is our new track, I Didn't Like You Anyway.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: Accendi nei nostri cuori un tenero amore ed un'abbondante misericordia verso i nostri fratelli. Così recita una preghiera dedicata a Sant'Ignazio da Laconi, dove è nato nel 1701. Frate Cappuccino trascorse la vita tra le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. La sua umiltà e carità lo resero amato da tutti, tanto che Grazia Deledda lo definì l'uomo più ricordato del Settecento sardo. Muore nel 1781 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede e servizio che ancora oggi ispira tanti.
7: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
8: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
9: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
10: Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie. Crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice. Basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su inps.it. Fuori dal sommerso, è tutto un altro lavoro.
11: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.
12: Raccontiamo la città che cambia.
13: Unica radio.
12: Unica radio.

0: Unica Radio. Le 13 e 32 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Medio Oriente, sale la tensione a Hormuz, attacchi americani contro obiettivi iraniani nello stretto, il Bahrain denuncia attaccati da missili e droni iraniani, poi chiede un'azione internazionale per fermare l'aggressione di Teheran. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi avverte qualsiasi interferenza su Hormuz aggraverà la situazione. In Venezuela si scava a mani nude dopo il devastante terremoto che ha messo in ginocchio il paese sudamericano. Salvati sotto le macerie un bimbo di 11 anni e un 80enne dopo 60 ore sotto le macerie. Arrivati i soccorsi anche dall'Italia. Il Papa esprime cordoglio per le vittime. Si parla per ora di oltre 1.400 morti e 50.000 dispersi. Passando in auto a Mentana alle porte di Roma ha visto un uomo parlare con la sua ex. Si è fermato, è sceso dalla vettura e ha aggredito l'altro uomo, un 46enne, a calci e pugni, facendolo cadere a terra e provocandone la morte. L'aggressore, un 49enne, è stato arrestato dai carabinieri. A quanto emerge era sotto l'effetto di stupefacenti. Europa nella morsa del caldo. Almeno 191 milioni di persone dovrebbero sperimentare oggi temperature superiori ai 35 gradi. In particolare in Germania, Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca. In Italia oggi 18 città da bollino rosso. Il picco è atteso domani. Motori, ultimo atto del weekend di MotoGP ad Assen con i piloti che alle 14 scenderanno in pista per la gara lunga. Jorge Martin scatterà dalla pole. Alle sue spalle augure ai bezzecchi. Torna invece in pista alle 15 la Formula 1. Si corre il GP d'Austria. Davanti a tutti, sul circuito di Spielberg, ci sarà George Russell, poi le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. È tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 13 e 43 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo, Portogallo, Croazia, Spagna, Austria, Svizzera, Algeria e Colombia, Ghana. Queste le partite che completano il tabellone dei sedicesimi di finale dei mondiali dopo la chiusura della fase a gironi con gli ultimi incontri dei gruppi J, K e L. Nel gruppo L l'Inghilterra batte Panama, eliminata per 2-0 con gol di Bellingham e Kane, assicurandosi il primo posto. Nella prima partita a eliminazione diretta incontrerà i congolesi, qualificati tra le migliori terze nel gruppo K, superando 3-1 in rimonta l'Uzbekistan di Cannavaro, che chiude ultimo nel girone a 0 punti. Per la nazionale africana, che non partecipava al mondiale dal 1974, è la prima qualificazione della storia alla fase ad eliminazione diretta. Croazia e Ghana invece passano entrambe ai sedicesimi anche senza biscotto. I balcanici vincono 2-1 con reti di Sucic e Vlasic. Si piazzano secondi e incontreranno il Portogallo di Cristiano Ronaldo, mentre gli africani terzi se la vedranno con la Colombia. Proprio Portogallo-Colombia era l'ultimo match del gruppo K, terminato 0-0, regalando il primo posto ai sudamericani e il secondo ai lusitani. Nel gruppo J, Austria e Algeria pareggiano 3-3 e si qualificano entrambe, seconda e terza, dietro l'Argentina di Leo Messi, che batte 3-1 la Giordania già eliminata. I nordafricani ai sedicesimi troveranno la Svizzera, prima nel gruppo B, gli austriaci la Spagna, che ha trionfato nel gruppo H. E dopo le emozioni dei gironi inizia ufficialmente la fase ad eliminazione diretta. A inaugurare i sedicesimi di finale saranno Sudafrica e Canada, in campo questa sera a Los Angeles alle 21. MotoGP, il leader del mondiale Bezzecchi è stato il più veloce nel warm-up del Gran Premio d'Olanda, fermando il cronometro sull'1:31.955 in sella all'Aprilia, ma appena a 2 millesimi da lui è arrivato a Yogura con la moto del team Satellite Trackhouse. Appena oltre la soglia dell'1:32 si è piazzato con la Ducati Pecco Bagnaia davanti alla KTM di Acosta e alle Desmo 16 dei fratelli Marquez, con Alex che precede Mark. Ottavo tempo per Raul Fernandez, vincitore ieri della gara sprint, e 11° per Jorge Martin, che alle 14 partirà dalla pole position con l'Aprilia ufficiale e avrà al suo fianco in prima fila anche Ogura e Bezzecchi. Tutto pronto per l'ottavo appuntamento del mondiale di Formula 1. Partirà davanti a tutti sul circuito del Red Bull Ring nei pressi di Spielberg George Russell. Pole con giallo per il pilota della Mercedes davanti alle Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Quarto il leader del mondiale Kimi Antonelli, si parte alle 15. La grande atletica leggera mondiale fa tappa all'ombra della Torre Eiffel. Lo stadio Charletti è pronto ad ospitare il meeting di Parigi 2026, ottavo appuntamento stagionale della Diamond League, in programma stasera. Il momento più atteso sarà senza dubbio lo sprint puro. I riflettori dello stadio saranno tutti per Marcel Jacobs, atteso a un esame di altissimo livello nei 100 metri. Il velocista azzurro, rigenerato dal clamoroso 9,99 fatto registrare sulla pista del Golden Gala di Roma, si troverà corsia a corsia con il fenomeno statunitense Noah Lyles, campione olimpico in carica. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
5: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio. Be Podcast.
6: Ricordiamoci che abbiamo un Dio da glorificare e Gesù da imitare. Così amava ripetere Fra Nicola da Gesturi, dove è nato nel 1882. Frate Cappuccino percorse per decenni le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. Durante la Seconda Guerra Mondiale si distinse per il suo coraggio nel soccorrere le vittime dei bombardamenti. Muore nel 1958 a Cagliari, testimone silenzioso di una carità operosa e senza clamore.
7: Vado, che ho lezione di
8: Per me un ginseng.
9: Grazie.
7: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza cosa rimane? 18esima edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su UNAR.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
4: Leggera, gratuita,
9: gratuita,
4: semplicemente unica.
9: Unica
4: Radio, app

oggi ho rincontrato, mi lasci senza fiato. Mi sembra che un secolo sia passato, ma quante cose che avrei da chiederti e da raccontare. Dimmi, dimmi come ti va. E lì da te il tempo, il mare, su via, stammi a raccontare.

guarda, ma guarda un po', chi oggi ho reincontrato, mi lasci senza fiato, ma quante cose.

0: realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Unica Radio, oggi parliamo con Francesca. Benvenuta Francesca.
2: Buonasera a tutti, anzi non so se buonasera, buongiorno, comunque sia, sì, sono Francesca Romana Mozzo e vi ringrazio di questo invito e di questa chiacchierata che faremo.
1: Allora, prima domanda, com'è nato il tuo percorso professionale e cosa ti ha portato a lavorare nel campo artistico e culturale in Sardegna?
2: Allora, il mio percorso professionale nasce dall'essere una musicista. Io sono diplomata in clarinetto al conservatorio, ho iniziato al conservatorio di Cagliari, ho terminato in un conservatorio municipale di Parigi. Quando sono tornata qua in Sardegna ho cercato di capire che tipo di musica volessi continuare a suonare o che ricerche volessi fare, insomma la mia forma dell'essere una musicista, per cui nonostante i miei studi siano stati sul repertorio classico, poi mi sono interessata moltissimo all'improvvisazione sonoro musicale, ma soprattutto all'interazione tra diversi linguaggi espressivo artistici. Dunque ho iniziato a fare musica contemporanea e poi musica sperimentale. Questo mi ha portato a diventare oggi una musicista performer che lavora nel contesto delle arti performative contemporanee. Da lì poi ho iniziato a pormi delle domande un po' esistenziali, diciamo, ed è nato il mio percorso di formazione come musicoterapeuta. Dunque l'essere artista si è unito all'essere, diciamo, a tutta la filosofia della cura e dunque al vedere la musica non più solo come un percorso estetico ma anche come un percorso di forti contenuti sulla natura umana e dunque intendere il suono come elemento costitutivo e sostanziale per l'essere umano e la relazione fra essere umano e musica, una relazione che non ha a che fare solo con l'intrattenimento. Ecco che la mia prima specializzazione in musicoterapia verte sull'applicazione al coma acuto, che agli stati vegetativi, alle neurodivergenze, alle cerebrolesioni acquisite, insomma, per cui sono, come dire, ho approfondito moltissimo tutto quello che riguarda la comunicazione non verbale, da portare, da costruire, diciamo, come dinamica, come contesto relazionale. E poi sono in parallelo quasi è nata la mia passione per l'inizio della vita. Ho iniziato con la gravidanza, poi con il primo anno di vita del bambino e lì mi sono trovata a capire quanto e come il suono e la musica possono essere di grandissimo supporto per la relazione neogenitoriale. E per cui niente, ho piano piano costruito una professionalità che avesse molto a che fare con la crescita armonica dell'individuo, che fosse adulto, ma soprattutto anche della nuova vita. Per cui cercare di capire come realmente la musica possa costituire un elemento dell'identità proprio culturale, non solo del singolo, ma anche del contesto familiare e poi del contesto sociale. La Sardegna è il luogo, diciamo, il luogo della mia nascita, non è l'unico luogo dove io opero, però è il luogo sicuramente dove io coltivo moltissime delle mie progettualità.
1: Invece, quanto influisce la Sardegna con le sue tradizioni e sul suo territorio nei progetti che realizzi oggi invece?
2: Allora, questa domanda è un po' complessa, sì. Per dire la verità, perché è ancora, per me è ancora un processo che è attivo, è un processo di ricerca che è attivo rispetto alla mia relazione profonda che io ho con la Sardegna. Non è una relazione molto armonica.
1: Come mai?
2: Per cui non...
1: Non è una domanda personale.
2: No, arrivo e confesso, okay. Diciamo, la mia relazione. Allora, diciamo che non ho un buon rapporto con l'isola come dimensione geografica. Preferirei avere molta più, libertà di transito e potermi muovere senza dover ogni volta percepire che uscire fuori dalla Sardegna è veramente un viaggio, no? Non è come prendere la macchina, prendere un treno, cambiare città.
1: Assolutamente no.
2: È un po' più complesso. Per noi isolani è veramente
1: complicato, è proprio faticoso ogni volta.
2: Sì, è più pesante di altri che stanno nel, diciamo, nel territorio nazionale. Noi ho sempre la sensazione che lo si viva veramente come un viaggio più complesso di altri, anche rispetto al fatto di prendere un aereo e fare una, che ne so, un Roma-Milano, no? Per me diventa sempre un po' più complesso. Il fatto di avere il mare attorno comunque crea già a livello mentale
1: come essere isolati proprio da tutti, ci dà questa percezione.
2: Per cui di fatto io non amo sentirmi particolarmente così, e poi sto ancora chiarendo bene quale, nonostante sia l'isola nella quale io sono nata, sto chiarendomi che cosa ho dentro di me che appartiene alla Sardegna e che dunque si manifesta anche nel mio agire, anche nel mio progettare, anche nel mio creare. Per esempio, quando ho a che fare con dei colleghi che vivono in altre città d'Italia o anche all'estero, loro come rimando mi dicono sempre: si vede proprio che sei sarda. E dico: da che cosa lo capite? Che cos'è? E probabilmente c'è un aspetto che loro riconoscono in me che riguarda la rigorosità, che riguarda la densità della persona, anche sotto un punto di vista, per esempio, vocale. Quando, che ne so, faccio degli incontri con dei miei colleghi di musicoterapia e lavoriamo proprio sulla voce, loro dicono che c'è qualcosa che facilmente riconducono alle sonorità proprie della Sardegna. Poi sicuramente io lo considero un ottimo luogo per creare, ha una fortissima energia che io percepisco e che comunque mi stimola, mi attiva moltissimi processi creativi. Dopo aver, come dire, avuto la scintilla, no, di creativa rispetto a qualcosa che voglio realizzare, lì il fatto di poter appunto sviluppare, cioè produrre e sviluppare, è un po' più complesso. Ecco, siamo in un territorio che vive la sua complessità in questo momento sotto diversi punti di vista. Poi occuparsi oggi di cultura non è proprio qualcosa di fluido e di fluido e di facile, dunque occorre veramente avere dentro di sé una forte motivazione.

0: anno si chiudono tutti i percorsi iniziati a settembre, per cui diciamo che imminente sto in questo momento chiudendo appunto il percorso, ma da settembre a dicembre invece riprende tutta un'attività molto importante, a parte i miei percorsi con le famiglie e con la gravidanza. Diciamo che per esempio cito così in maniera molto veloce, l'11 e il 12 di settembre ci sarà un convegno sulla genitorialità contemporanea, poi da fine settembre a metà dicembre riprende la rassegna musicale per le famiglie 06 che si tiene al Teatro Massimo.
1: E invece il convegno dove avvengono?
0: Il convegno avverrà sempre al Teatro Massimo.
1: Ok.
0: Sarà incentrato proprio sull'importanza dei linguaggi espressivo artistici fortemente connessi con il percorso di crescita del bambino fin dall'inizio della vita, per cui nei primissimi anni di vita è dedicato ai genitori, perché è il genitore che deve rendersi consapevole di questo strumento, diciamo questo strumento anche educativo, pedagogico, e dunque avremo degli esperti sia riguardo linguaggi espressivo artistici che dei ricercatori universitari che studiano la genitorialità contemporanea, per cui avremo un antropologo, una sociologa, una pedagogista e una psicoterapeuta perinatale. Però sarà appunto strettamente rivolto ai genitori e anche ai professionisti dello 06 che avranno modo all'interno di questo convegno di poter fare anche delle esperienze pratiche sui linguaggi espressivo artistici, e avremo suono, movimento, segno e teatro, dunque sempre dedicato allo 06, per cui sempre partendo da una dimensione di pratiche e utilizzo di ogni espressività specifica collegata all'inizio della vita. Per spiegarmi meglio, se io penso che devo proporre qualcosa ad un bambino di 6 anni, non potrà essere uguale al proporlo ad un bambino di 6 mesi, ok? Per cui occorre che anche le professionalità che, come dire, affronteranno i laboratori siano capaci di poter fare, anche se lo stanno facendo fare degli adulti, dei laboratori per spiegare, per far vivere, far comprendere nel profondo che cosa significa utilizzare questi linguaggi fin dal momento della nascita.
1: Nel tuo lavoro invece, quanto importante il rapporto con il pubblico, con la realtà locale del territorio?
0: È fondamentale, direi. Ormai, diciamo, nel corso di questi ultimi anni, ma era già qualcosa che per me veniva naturale, la relazione, la modalità attraverso cui lavoro. Cioè non posso esprimere le mie competenze se non ho prima creato una relazione. Questo dipende sia da un punto di vista umano, e per cui se mi riferisco a dei genitori, i genitori non li considero come dei meri accompagnatori dei propri figli e delle proprie figlie, perché a loro mi rivolgo. Se lavoro con le famiglie, io mi rivolgo all'intero nucleo familiare e dunque non...
2: Fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
3: Le 14:03.
4: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: La fede non si spegne con la persecuzione. Così potrebbe parlare oggi San Simplicio, primo vescovo di Olbia e martire sotto l'imperatore Diocleziano. La basilica a lui dedicata, edificata nell'undicesimo secolo, è il cuore spirituale della Gallura e simbolo di una fede che resiste nel tempo. Muore nel 304 e ancora oggi la sua memoria unisce la comunità olbiese in una devozione che attraversa i secoli.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
3: Unica Radio.
2: App.

0: Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio che vi propone e traduce per voi i più grandi successi della musica estera. La canzone del 2003 che stiamo per ascoltare al momento del lancio ottenne un incredibile successo in tutto il mondo, raggiungendo le vette delle classifiche dei singoli più venduti in diversi paesi, compresa l'Italia, restando tutt'oggi il maggior successo commerciale della cantante. Il brano ottenne anche una nomination ai Grammy Awards del 2004 come miglior performance pop femminile. Nel brano la cantante non si arrende al suo irrefrenabile sentimento d'amore, perché continuerò su questa strada e non alzerò le mani per arrendermi. Non ci sarà bandiera bianca alla mia porta, sono innamorata e lo sarò per sempre. Se non l'avete ancora indovinato, lei è Dido con White Flag.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: le 14 e 31 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Nonostante la firma del memorandum Iran-Stati Uniti, seguita a stretto giro dall'accordo tra Israele e Libano, proseguono le tensioni tra Washington e Teheran. Dopo l'attacco sferrato dai Pasdaran nelle acque dello stretto di Hormuz, l'esercito americano ha condotto raid contro depositi e postazioni di difesa aerea, in quello che è il secondo attacco a stelle strisce dal raggiungimento dell'intesa. Un aereo da turismo è precipitato nella località francese di Tomblaine, vicino a Nancy, diverse le vittime. Secondo alcune fonti, a bordo viaggiavano una decina di persone che avrebbero dovuto partecipare a un battesimo di lancio dal paracadute. Tensione a Napoli dopo che tre cittadini di origini nordafricane hanno tentato di molestare una donna che partecipava al concerto conclusivo del Napoli Pride insieme al figlio nella centrale Piazza Dante. I tre che hanno aggredito gli agenti giunti per identificarli sono stati arrestati con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Arrestato in provincia di Pavia il brasiliano João Guilherme Correa, ricercato dall'Interpol per appartenenza a un'organizzazione criminale neonazista. Correa è latitante dal 2025, quando è fuggito dal Brasile dopo essere stato condannato per un duplice omicidio commesso nel 2009. Mondiale di calcio, il tabellone dei sedicesimi si è completato. Storica qualificazione per la Repubblica Democratica del Congo che passa come terza. Stasera si riparte subito con Sudafrica, Canada alle 21. Ed è tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica, unica radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Unica Radio. La senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV guarda la radio con orecchi diversi.
3: La fede è più forte della paura. Così potrebbe parlare oggi San Saturnino, giovane cristiano martirizzato per aver rifiutato di rinnegare la propria fede durante le persecuzioni di Diocleziano. Sulla sua tomba sorse la basilica a lui dedicata, la più antica chiesa di Cagliari, costruita tra il V e il VI secolo, simbolo della continuità spirituale della città. Muore nel 304 e la sua memoria continua a unire la comunità cagliaritana in una devozione che attraversa i secoli.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie. Crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice. Basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su inps.it. Fuori dal sommerso è tutto un altro lavoro.
0: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica Radio App.

0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
2: Raccontiamo.
0: Mua.
1: La città che cambia.
3: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
4: Spostiamoci al presente. Era il 1972.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

mattino. Donna che danza la notte, fa nascere il sole e ti sento vicino. Come filmare una scena per dire chi siamo su un altro pianeta. In questa parte di mondo la strada finisce, comincia la vita.

0: comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: Non temere la spada, perché la fede è più forte della morte. Così potrebbe parlare oggi Sant'Efisio, soldato romano nato ad Antiochia nel 250 d.C. Durante una missione in Sardegna si convertì al cristianesimo e rifiutò di perseguitare i cristiani. Per questo fu condannato a morte. Il suo sacrificio è al centro della più lunga processione religiosa d'Italia. Ogni 1° maggio Cagliari rinnova il voto fatto nel 1652, quando il santo fu invocato per liberare la città dalla peste. Muore nel 303 a Nora, dove venne martirizzato, ma la sua figura continua a unire fede, identità e speranza per l'intera Sardegna.
2: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: with me.
1: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
2: È un piacere conoscerti. È da tanto che aspettavo questo momento. Sei ancora più intrigante che in foto.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
3: Meglio morire liberi che vivere da schiavi. Così potrebbe parlare Ogiam Sicora, il più ricco tra i proprietari terrieri della Sardegna nel III secolo a.C. Guidò una rivolta contro i Romani, affiancato da 10.000 soldati cartaginesi, nel tentativo di liberare l'isola dal dominio romano. La rivolta culminò nella battaglia di Decimo Mannu, dove le forze di Amsicora furono sconfitte e suo figlio Iosto perse la vita. Muore nel 215 a.C. a Cornus, scegliendo il suicidio per non cadere nelle mani dei nemici, diventando così simbolo di resistenza e amore per la libertà.
4: Vado, che ho lezione di
5: Per me un ginseng.
6: Grazie.
4: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Unica Radio.
1: Unica Radio.
7: Unica Radio.
0: Unica Radio.
1: Raccontiamo. La città che cambia.
8: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Unica Radio, ci parliamo con Francesca. Benvenuta Francesca.
2: Buonasera a tutti, anzi non so se buonasera, buongiorno, comunque sia, sì, sono Francesca Romana Mozzo e vi ringrazio di questo invito e di questa chiacchierata che faremo.
1: Allora, prima domanda, come è nato il tuo percorso professionale e cosa ti ha portato a lavorare nel campo artistico e culturale in Sardegna?
2: Allora, il mio percorso professionale nasce dall'essere una musicista. Io sono diplomata in clarinetto al conservatorio, ho iniziato al conservatorio di Cagliari, ho terminato in un conservatorio municipale di Parigi. Quando sono tornata qua in Sardegna ho cercato di capire che tipo di musica volessi continuare a suonare o che ricerche volessi fare, insomma la mia forma dell'essere una musicista, per cui nonostante i miei studi siano stati sul repertorio classico, poi mi sono interessata moltissimo all'improvvisazione sonoro musicale, ma soprattutto all'interazione tra i diversi linguaggi espressivo artistici. Dunque ho iniziato a fare musica contemporanea e poi musica sperimentale. Questo mi ha portato a diventare oggi una musicista performer che lavora nel contesto delle arti performative contemporanee. Da lì poi ho iniziato a pormi delle domande un po' esistenziali, diciamo, ed è nato il mio percorso di formazione come musicoterapeuta. Dunque l'essere artista si è unito all'essere, diciamo, a tutta la filosofia della cura e dunque al vedere la musica non più solo come un percorso estetico ma anche come un percorso di forti contenuti sulla natura umana e dunque intendere il suono come elemento costitutivo e sostanziale per l'essere umano e la relazione fra essere umano e musica, una relazione che non ha a che fare solo con l'intrattenimento. Ecco che la mia prima specializzazione in musicoterapia verte sull'applicazione al coma acuto, che agli stati vegetativi, alle neurodivergenze, alle cerebrolesioni acquisite, insomma, per cui sono, come dire, ho approfondito moltissimo tutto quello che riguarda la comunicazione non verbale, da portare, da costruire, diciamo, come dinamica, come contesto relazionale. E poi sono, in parallelo, quasi è nata la mia passione per l'inizio della vita. Ho iniziato con la gravidanza, poi con il primo anno di vita del bambino e lì mi sono trovata a capire quanto e come il suono e la musica possono essere di grandissimo supporto per la relazione neogenitoriale. E per cui niente, ho piano piano costruito una professionalità che avesse molto a che fare con la crescita armonica dell'individuo, che fosse adulto, ma soprattutto anche della nuova vita. Per cui cercare di capire come realmente la musica possa costituire un elemento dell'identità proprio culturale, non solo del singolo, ma anche del contesto familiare e poi del contesto sociale. La Sardegna è il luogo della mia nascita, non è l'unico luogo dove io opero, però è il luogo sicuramente dove io coltivo moltissime delle mie progettualità.
1: Invece, quanto influisce la Sardegna con le sue tradizioni e sul suo territorio nei progetti che realizzi oggi invece?
2: Allora, questa domanda è un po' complessa, devo dire la verità, perché è ancora, per me è ancora un processo che è attivo, è un processo di ricerca che è attivo rispetto alla mia relazione profonda che io ho con la Sardegna. Non è una relazione molto armonica.
1: Come mai?
2: Per cui non...
1: Non è una domanda personale.
2: No, arrivo e confesso, diciamo, la mia relazione. Allora, diciamo che non ho un buon rapporto con l'isola come dimensione geografica. Preferirei avere molta più, libertà di transito e potermi muovere senza dover ogni volta percepire che uscire fuori dalla Sardegna è veramente un viaggio, no? Non è come prendere la macchina o prendere un treno, cambiare città.
1: Assolutamente no.
2: È un po' più complesso, perché noi isolani è veramente...
1: È complicato, è proprio faticoso ogni volta.
2: Sì, Sì, è più pesante di altri che stanno nel, diciamo, nel territorio nazionale. Noi ho sempre la sensazione che lo si viva veramente come un viaggio più complesso di altri, anche rispetto al fatto di prendere un aereo e fare una, che ne so, un Roma-Milano, no? Per noi diventa sempre un po' più complesso. Il fatto di avere il mare attorno comunque crea già a livello mentale
1: come essere isolati proprio da tutti, ci dà questa percezione.
2: Per cui di fatto io non amo sentirmi particolarmente così, e poi sto ancora chiarendo bene qual è, nonostante sia l'isola nella quale io sono nata, sto chiarendomi che cosa ho dentro di me che appartiene alla Sardegna e che dunque si manifesta anche nel mio agire, anche nel mio progettare, anche nel mio creare. Per esempio, quando ho a che fare con dei colleghi che vivono in altre città d'Italia o anche all'estero, loro, come rimando, mi dicono sempre: si vede proprio che sei sarda. Io dico: da che cosa lo capite? Che cos'è? E probabilmente c'è un aspetto che loro riconoscono in me, che riguarda la rigorosità, che riguarda la densità della persona, anche sotto un punto di vista, per esempio, vocale. Quando, che ne so, faccio degli incontri con dei miei colleghi di musicoterapia e lavoriamo proprio sulla voce, loro dicono che c'è qualcosa che facilmente riconducono alle sonorità proprie della Sardegna. Poi sicuramente io lo considero un ottimo luogo per creare, ha una fortissima energia che io percepisco e che comunque mi stimola, mi attiva moltissimi processi creativi. Dopo aver, come dire, avuto la scintilla, no, di creativa rispetto a qualcosa che voglio realizzare, lì il fatto di poter appunto sviluppare, cioè produrre e sviluppare, è un po' più complesso. Ecco, siamo in un territorio che vive la sua complessità in questo momento sotto diversi punti di vista. Poi occuparsi oggi di cultura non è proprio qualcosa di fluido e di facile, dunque occorre veramente avere dentro di sé una forte motivazione per continuare a mantenersi in questo sentiero.
1: Ok, hai dei progetti imminenti o eventi in programma nei prossimi mesi in Sardegna che puoi anticiparci invece?
2: Allora, diciamo che adesso stiamo un po' terminando quello che può essere definito l'anno scolastico, che per me è di formazione, che con i miei percorsi con le famiglie, oppure una programmazione artistica dedicata proprio all'inizio della vita. Insomma, c'è l'estate che sta arrivando in maniera poderosa, dunque piano piano si chiudono tutti i percorsi iniziati a settembre. Per cui diciamo che di imminente sto in questo momento chiudendo appunto il percorso, ma da settembre a dicembre invece riprende tutta un'attività molto importante, a parte i miei percorsi con le famiglie e con la gravidanza. Diciamo che, per esempio, cito così in maniera molto veloce, l'11 e il 12 di settembre ci sarà un convegno sulla genitorialità contemporanea, poi da fine settembre a metà dicembre riprende la rassegna musicale per le famiglie 06 che si tiene al Teatro Massimo.
1: E invece il convegno dove avvengono?
2: Il convegno, il convegno avverrà sempre al Teatro Massimo.
1: Ok.
2: Sarà incentrato proprio sull'importanza del linguaggio espressivo artistici con

0: Consiglio dello 06 che avranno modo all'interno di questo convegno di poter fare anche delle esperienze pratiche sui linguaggi espressivi artistici, e avremo suono, movimento, segno e teatro, dunque sempre dedicato allo 06, per cui sempre partendo da una dimensione di pratiche e utilizzo di ogni espressività specifica collegata all'inizio della vita. Per spiegarmi meglio, se io penso che devo proporre qualcosa ad un bambino di 6 anni, non potrà essere uguale al proporlo ad un bambino di 6 mesi, ok? Per cui okay, occorre che anche le professionalità che, come dire, affronteranno i laboratori siano capaci di poter fare, anche se lo stanno facendo fare degli adulti, dei laboratori per spiegare, per far vivere, far comprendere nel profondo che cosa significa utilizzare questi linguaggi fin dal momento della nascita.
1: Nel tuo lavoro invece, quanto è importante il rapporto con il pubblico, con la realtà locale del territorio?
0: È fondamentale, direi. Ormai, diciamo, nel corso di questi ultimi anni, ma era già qualcosa che per me veniva naturale, la relazione, la modalità attraverso cui lavoro. Cioè non posso esprimere le mie competenze se non ho prima creato una relazione. Questo dipende sia da un punto di vista umano, e per cui se mi riferisco a dei genitori, non posso, i genitori non li considero come dei meri accompagnatori dei propri figli e delle proprie figlie, perché a loro mi rivolgo. Se lavoro con le famiglie, io mi rivolgo all'intero nucleo familiare, e dunque non posso non essere capace di lavorare sia col bambino, sia col neonato, che con il genitore di riferimento. Per cui la relazione per me è come se fosse una piattaforma di cui devo avere cura costantemente, perché poi tutti i saperi possono essere trasmessi.
2: Il GR Ambiente dell'Agenzia di
3: Goletta Verde, la storica campagna di Legambiente in difesa di mare, coste e biodiversità, è salpata in quella che si preannuncia un'estate con temperature record. Un viaggio coast to coast fino al 10 agosto, dal Friuli Venezia Giulia alla Liguria, che la vedrà navigare anche tra le acque delle gemme più preziose della penisola, le aree marine protette che tutelano circa 231.000 ettari di mare e 711 km di costa. Oggi però anche questi luoghi sono sempre più sotto scacco di illegalità, inquinamento e crisi climatica. La conferma arriva dai dati sulle illegalità accertate nel 2025 nelle 32 aree marine protette e nei 3 parchi nazionali, Cinque Terre, Arcipelago Toscano e Arcipelago della Maddalena. Si tratta di 383 violazioni, più di una al giorno, dall'ignorare le misure di protezione ambientale al saccheggio dei fondali con danni ad habitat e al patrimonio archeologico sottomarino, fino alla pesca di frodo. Nella classifica delle aree marine protette con più illeciti, il triste primato spetta alle isole Tremiti, Parco Nazionale del Gargano, che nel 2025 ne hanno registrati 88, seguite al secondo posto dalle isole di Ventotene e Santo Stefano nel Lazio, con 57 illeciti. Al terzo posto, con 19 infrazioni, l'area marina protetta Regno di Nettuno Procida. Un incremento dell'incidenza degli incendi rispetto all'anno precedente. Lo ha rilevato il monitoraggio condotto dall'ISPRA nel corso del 2025. La superficie complessiva interessata ammonta a 965 km quadrati, un valore che quasi raddoppia le stime del 2024. I dati storici collocano il 2025 tra gli anni ad elevata criticità, superato solo dai picchi registrati negli anni 2007, 2017, 2021 e 2023. Un dato di particolare rilievo riguarda l'incidenza degli incendi all'interno del sistema delle aree protette, dove si è concentrato oltre il 30% della superficie totale bruciata. A livello territoriale si conferma la tendenza che vede il meridione e le isole maggiori come aree maggiormente impattate. Sicilia, Calabria e Campania rappresentano i contesti geografici più colpiti, contribuendo per il 71% al totale nazionale delle superfici forestali percorse dal fuoco.
4: Nel 2025, dai dati analizzati da ISPRA, le superfici impattate da incendi corrispondono a circa 965 km quadri, che corrisponde all'estensione della provincia di Pistoia. Il dato è raddoppiato rispetto al 2024. Il 48% di queste superfici ha colpito ecosistemi naturali, i boschi. Il 30% di queste superfici impattate da incendi rientra nel sistema naturale delle aree protette.

0: Per il primo semestre 2026 la superficie impattata da incendi è di circa 60 km quadri. Il ruolo di ISPRA è quello di fornire un dato aggiornato annuale utile per le amministrazioni centrali e regionali nella prevenzione dell'antincendio boschivo. Con l'arrivo dell'estate è importante ricordare ai cittadini di rispettare le normative antincendio e fare attenzione nell'utilizzo delle fiamme libere.
1: Sono state stimate nel Mediterraneo circa 1100 specie non indigene, delle quali circa 217 nel solo Adriatico e quasi 90 nel Golfo di Trieste. Si stima che almeno il 50% delle specie aliene nel mare Adriatico sono state introdotte attraverso il traffico navale. Le acque di zavorra utilizzate dalle imbarcazioni per garantire stabilità e sicurezza durante la navigazione rappresentano infatti una delle principali vie di diffusione di specie acquatiche aliene e microorganismi potenzialmente dannosi per gli ecosistemi locali. Una risposta è Pure Ballast, impianto mobile dedicato al trattamento delle acque di zavorra, realizzato e gestito da Itelium Sea FVG e in funzione nei porti di Trieste e Monfalcone. L'impianto garantisce una capacità di trattamento fino a 300 metri cubi all'ora. Il processo si basa su una combinazione di filtrazione e trattamento mediante raggi ultravioletti, che consente di eliminare particelle, organismi e microorganismi presenti nell'acqua, senza ricorrere a sostanze chimiche, restituendo acqua trattata conforme agli standard internazionali. Un crollo del meno 61% dell'acqua immagazzinata nella neve alpina rispetto a una stagione normale e terreni nel nord Italia che registrano già il 30% in meno di umidità rispetto allo scorso anno. Sono dati che descrivono lo stato di salute idrica del nostro paese alle porte dell'estate, fotografati a fine maggio da FINAP, spin-off dell'Università di Padova. A differenza dei sistemi di misurazione tradizionali che analizzano singoli punti isolati, questa tecnologia permette di monitorare l'umidità del suolo e la neve in tempo reale su larga scala, restituendo un dato scientifico e oggettivo. I dati emersi descrivono un quadro di forte vulnerabilità per il settentrione, che rischia di approcciare i mesi più caldi partendo in una situazione di pesante deficit. Il quantitativo di acqua contenuto nel manto nevoso alpino è infatti agli sgoccioli e l'umidità del terreno si è fermata al 28,9% rispetto al 32,9% del 2025.
2: Hi everyone, this is Stunner and this is 10 Tires and you're listening to our new song, Automatic.
3: Unica Radio.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
4: La fede non conosce catene né confini. Così potrebbe parlare oggi Sant'Antioco, medico nato in Mauritania intorno al 95 d.C. Dopo aver convertito molti al cristianesimo, fu esiliato nell'isola di Sulci, l'attuale Sant'Antioco, dove continuò a predicare fino al martirio. Le sue reliquie sono custodite nella basilica a lui dedicata, costruita nel V secolo, e ogni anno si celebra una delle feste religiose più antiche a lui dedicate. Muore nel 127 a Sulci, Sant'Antioco, ma la sua figura continua a ispirare fede e devozione in tutta la Sardegna e oltre mare.
5: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
6: Ogni anno migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
7: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
0: Raccontiamo
1: la città che cambia.
0: Unica Radio.
1: Unica Radio.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio che traduce le più belle canzoni straniere per voi. La canzone che stiamo per ascoltare è un inno alla pace scritto nel 2003 da un gruppo hip hop formatosi a metà degli anni 90 a Los Angeles. L'idea del brano, a detta degli stessi autori, nasce dopo gli attentati dell'11 settembre 2001, che sconvolsero non solo New York, ma il mondo intero. Una telefonata a Dio con lo smarrimento di fronte a quello che succede nel mondo e l'interrogativo di corrente: dov'è l'amore? Devi avere l'amore per mettere le cose a posto. Prendi il controllo della tua mente e medita. Lascia che la tua anima graviti intorno all'amore. La gente uccide, la gente muore, i bambini soffrono e li senti piangere. Puoi mettere in pratica quello che predichi e porgeresti l'altra guancia: padre, padre, padre, aiutaci, mandaci una guida dall'alto. Questa gente mi fa chiedere: dov'è l'amore? Avete già iniziato a cantare, vero? Fatelo con noi, perché loro sono i Black Eyed Peas e questa è Where is the Love?
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: Musica Radio. Le 16 e 31 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Il Regno del Bahrein chiede un'azione internazionale per fermare la ripetuta aggressione iraniana. La dichiarazione in un post sull'account ufficiale del Ministero degli Esteri di Manama. Intanto il ministro degli Esteri di Teheran, Araghchi, afferma che qualsiasi interferenza nel processo di definizione di un nuovo accordo nello Stretto di Hormuz aggraverà la tensione, causando un ritardo nella riapertura della via navigabile. Caos in Venezuela dopo il terremoto devastante che ha provocato al momento 1.500 vittime accertate. Si scava anche a mani nude tra le macerie dei palazzi. Un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo a Caravaglieda a 3 giorni dalle scosse che hanno devastato il paese. Un aereo da turismo è precipitato nella località francese di Tombalen, vicino a Nancy. Tutte le 11 persone a bordo sono morte, ha fatto sapere il prefetto. Secondo le prime informazioni, avrebbero dovuto partecipare a un battesimo di lancio con il paracadute. A San Benedetto del Tronto denunciato un 30enne italiano per violenza sessuale. L'uomo, fermato da alcuni bagnanti, avrebbe molestato una donna in un tratto di spiaggia. Siamo al tennis. Jannik Sinner farà il suo debutto a Wimbledon nella giornata di domani alle 14.30 sulla centrale. Con lui in campo anche Dardari e Cocciaretto. Martedì invece la parte bassa del tabellone con Berrettini e Wawrinka e ben 7 italiane in campo tra maschile e femminile. Ed è tutto, a più tardi.
2: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
3: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

la città che cambia. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
1: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
2: Celebrando i santi, celebriamo l'anima della nostra terra. Così potrebbe parlare oggi Giovanni Protoarca, ecclesiastico e scrittore nato a Bitti intorno alla metà del XVI secolo. Nel 1598 pubblicò il De Sanctis Sardiniae, la più antica raccolta agiografica sarda giunta fino a noi, con l'intento di esaltare la fede e l'identità dell'isola attraverso le vite dei suoi santi. Muore nel 1599 a Cagliari, lasciando un'eredità preziosa per la memoria storica e spirituale della Sardegna.
3: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
4: Portala sempre con te. Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio,
1: Unica Radio.
0: App.
2: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
3: Spostiamoci al presente. Era il 2006.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Unica Radio. Questa è Unica Radio.

0: la tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
1: Raccontiamo la città che cambia.

0: Shall I tell you more lies? Yesterday's gone.
1: Ti piacciono i Caradio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: La verità non si brucia, resiste al tempo e al fuoco. Così potrebbe parlare oggi Sigismondo Archer. Nato a Cagliari nel 1530, umanista, giurista e teologo, fu autore della Sardinia e Brevis Historia e Descriptio, la prima descrizione della Sardegna scritta da un sardo, pubblicata nel 1550 a Basilea, nella Cosmografia di Sebastian Münster. Accusato di eresia dall'Inquisizione spagnola per le sue idee riformiste, fu condannato al rogo. Muore nel 1571 a Toledo, ma la sua opera e il suo coraggio continuano a ispirare chi lotta per la libertà di pensiero.
3: Viaggiare. Lavorare. Studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click.
0: Leggera, gratuita,
4: gratuita, gratuita,
0: semplicemente unica.
4: Unica.
0: Unica Radio, app.

0: it up, buck it up.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Le 17:31 minuti.
4: Ben trovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Torna a salire la tensione in Medio Oriente dopo gli attacchi incrociati. I crimini compiuti da Stati Uniti ed Israele contro la nazione iraniana devono essere portati con determinazione davanti ai tribunali nazionali e internazionali, ha affermato in un post la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei. Un aereo da turismo è precipitato nella località francese di Tombalen, vicino a Nancy. Tutte le 11 persone a bordo sono morte, ha fatto sapere il prefetto. Secondo le prime informazioni, avrebbero dovuto partecipare a un battesimo di lancio con il paracadute. 14 persone sono invece morte in Arabia Saudita nello schianto di un elicottero appartenente alla gigante petrolifero Saudi Aramco a Ras Tanura, nella parte orientale del paese. Tutte le vittime erano cittadini sauditi. Indagini serrate dei carabinieri del nucleo provinciale di Venezia per identificare l'uomo che la sera di venerdì ha aggredito una 32enne in un parcheggio a Peseggia di Scorsè nel veneziano, lanciandole addosso una bottiglia con una sostanza urticante che le ha sfregiato il volto, il petto e le braccia. La donna ricoverata a Padova non è in pericolo di vita. Formula 1. George Russell vince il Gran Premio d'Austria allo Spielberg e torna al successo dopo quello di Melbourne. Il britannico precede Verstappen e Kimi Antonelli, che resta in testa al Mondiale. Quarto Piastri, poi Hamilton con la prima delle Ferrari, ottavo Leclerc con la seconda rossa, in difficoltà per tutta la gara. Ritiro per Bottas, Perez, Stroll e Sainz. Ed è tutto, a più tardi.
1: Unica Radio.
5: Mentre ascolti questo messaggio. In Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00-153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
6: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord è soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali sulle Alpi in successiva propagazione alla pianura centro-occidentale. Temperature stabili, massime tra 35 e 40 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, pur con la formazione di locali rovesci o temporali diurni in Appennino. Temperature stabili o in lieve ascesa, massime tra 35 e 39 gradi. Al sud tempo generalmente soleggiato, ma nel pomeriggio qualche annuvolamento sui rilievi appenninici con locali temporali di calore. Temperature in ascesa massime tra 33 e 38 gradi.
7: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
7: App.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: Le nostre radici affondano nella storia, ma i rami si protendono verso il futuro. Così potrebbe parlare oggi la famiglia Aymerich. Di origine catalana, giunta in Sardegna nel XIV secolo, stabilirono la loro residenza a Laconi, dove edificarono il castello Aymerich, oggi immerso nell'omonimo parco. Oggi il parco Aymerich e i resti del castello a Laconi Oggi il parco Aymerich e i resti del castello a Laconi testimoniano la grandezza di questa famiglia, simbolo di un passato che continua a vivere nel presente.
5: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
6: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica Radio App.
7: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

come quando ti bussano alla porta. Io che stavo ancora dormendo per l'ultima volta, è scritto sopra la mia pelle. Se me lo chiedi so tutto a memoria, leggete gli errori.

L'unico limite è non averla. Unica radio. Unica radio. App.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 18 e 3 minuti.
2: Hey, this is Tiesto. Yo, what's up, y'all? It's the Black Eyed
3: Peas. Turn up your radio.
1: Unica Radio.
4: Unica Radio.
1: Raccontiamo la città che cambia.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
0: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
0: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: Il diritto del mare è il diritto dell'umanità. Così potrebbe parlare oggi Domenico Alberto Azzuni, nato a Sassari nel 1749, giurista di fama internazionale, fu autore del Sistema Universale dei Principi del Diritto Marittimo dell'Europa, opera che gettò le basi del moderno diritto marittimo. Collaborò con Napoleone alla stesura del Code de Commerce e fu presidente del Tribunale d'Appello di Genova. Muore nel 1827 a Cagliari, lasciando un'eredità giuridica che ancora oggi ispira il diritto internazionale.
6: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
7: Eh no, signora, cartacea non vale.
8: Ragazzi, con questa non è.
9: Ma no, dai, non vale.
8: Bravo, non vale.
10: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
11: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
12: Unica Radio.
11: App.

0: Translation, le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nella quale traduciamo le canzoni più ascoltate nel mondo. La cantautrice britannica esordì nel 2003, stupendo l'intero pianeta con la sua voce unica e potente. Ma è nel 2006, con l'uscita del suo secondo album, che scala le classifiche mondiali, ottenendo la vittoria di 5 Grammy Awards. La canzone è il primo singolo estratto dall'album, che ha venduto circa 144 milioni di copie in Gran Bretagna, aggiudicandosi l'ottava posizione nella classifica 100 migliori canzoni del 2000 della rivista Rolling Stones. Hanno provato a farmi andare in riabilitazione, ma io ho detto no, no, no. Sì, sono stata male, ma quando ritornerò tu saprai, saprai. Non ho tempo se mio padre crede che io stia bene. Lui sta provando a mandarmi in riabilitazione, ma io non andrò, non andrò, non andrò. State già cantando? Questa è Amy Winehouse con Rehab.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Non c'è corona che valga più della libertà di un popolo. Così potrebbe parlare oggi Benedetta di Cagliari, nata a Santa Igia nel 1194, figlia del giudice Guglielmo I Saluzio IV, fu la seconda donna in Sardegna a salire al trono per diritto ereditario, governando il giudicato di Cagliari per circa un decennio. Durante il suo regno affrontò pressioni da Pisa, alleanze complesse e 4 matrimoni politici, cercando sempre di difendere l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1233 a Massa, lasciando un esempio raro di sovranità femminile in un'epoca che la negava.
4: Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie. Crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice. Basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su inps.it. Fuori dal sommerso è tutto un altro lavoro.
0: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.
5: Raccontiamo la città che cambia.
6: Unica Radio.
5: Unica Radio.

0: fammi morire.
1: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
2: Time Machine, Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
3: Spostiamoci al presente. Era il 1981.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: 1, 2, 3, let's go! Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Quei che mi corrono dietro, presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.
1: Le 19 in punto.
2: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio. Oh, oh yeah.

0: Zukunft gehört nicht nur den Mächtigen. Sie gedeiht dort, wo Menschen an sie glauben.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
2: Unica Radio. La senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV guarda la radio con orecchi diversi.
3: Un'isola unita non è un sogno, ma una volontà da conquistare. Così potrebbe parlare oggi Barisone II di Arborea, nato oristano nei primi decenni del XII secolo. Giudice di Arborea, fu il primo sovrano sardo a essere proclamato re di Sardegna dall'imperatore Federico Barbarossa, nel tentativo di unificare i quattro giudicati sotto un'unica corona. Muore nel 1186 a Oristano, lasciando un'eredità di coraggio e visione politica che ancora oggi ispira chi sogna una Sardegna libera e sovrana.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Unica News, spazio all'informazione.
2: L'informazione culturale serale di Unica Radio, apertura il servizio.
3: Dal 17 al 20 luglio Sarro ci ospiterà il Sap Rock Festival, uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'estate sarda. Il festival porterà sul palco band rock, artisti emergenti e nomi di rilievo della scena nazionale e internazionale. Accanto ai concerti sono previsti incontri culturali, aree food e spazi dedicati all'arte urbana. L'evento rappresenta ormai un punto di riferimento per gli appassionati di musica live, capace di trasformare il paese in un grande palcoscenico all'aperto tra energia, spettacolo e partecipazione giovanile.
2: Spazio alla cultura su Unica Radio, l'aggiornamento quotidiano con il nostro territorio, l'approfondimento.
4: Tra il 18 e il 19 luglio San Sperate celebra uno dei suoi prodotti simbolo con la tradizionale sagra delle pesche. Le strade del paese si riempiranno di colori, profumi e stand dedicati all'esposizione e alla vendita dei frutti locali, apprezzati per qualità e dolcezza. In programma anche spettacoli musicali, mostre artigianali e iniziative culturali che valorizzano il territorio. L'evento rappresenta un'importante vetrina per i produttori agricoli della zona e un'occasione per promuovere le eccellenze del Campidano in un clima di festa e convivialità.
2: Continuiamo questa edizione con gli ultimi aggiornamenti dal territorio. Il servizio.
5: Il 25 luglio Arzachena si prepara a vivere una giornata speciale tra musica e intrattenimento. All'ippodromo arriverà Salmo, protagonista di uno dei concerti più attesi dell'estate sarda, con migliaia di fan pronti a seguire il rapper olbiese. Nella stessa giornata è prevista anche l'inaugurazione delle Boschi Park, nuovo spazio dedicato a eventi, spettacoli e aggregazione giovanile. Un doppio appuntamento che conferma la Gallura come uno dei principali poli dell'estate musicale e culturale dell'isola.
2: Si conclude così l'appuntamento con l'informazione culturale della Sardegna. Un buon proseguimento con la musica di Unica Radio.
6: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
7: Hey, this is Sandro Silva and you're listening to my song Paraty featuring Luisa and Anto Secofia. On your favorite station.
8: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Le 19:30 minuti.
2: Notizie flash dal Parlamento europeo. Tre commissioni del Parlamento europeo hanno appoggiato la proposta di creare una nuova categoria di imprese a metà tra le piccole e medie imprese e le grandi società. Lo status di piccola impresa a media capitalizzazione si applicherebbe alle aziende con meno di 1.000 dipendenti e fino a 200 milioni di euro di fatturato o 172 milioni di euro di attivi totali. L'obiettivo è evitare che gli oneri normativi a carico delle imprese aumentino improvvisamente quando le loro attività si espandono. I colloqui con il Consiglio potranno iniziare se il Parlamento approverà la proposta durante la plenaria di marzo. La Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere e la Commissione per le libertà civili e la giustizia chiedono una nuova norma europea che definisca lo stupro come assenza di consenso. In una relazione approvata questa settimana, le commissioni hanno esortato il Parlamento europeo a proporre una definizione giuridica comune incentrata sul consenso libero, consapevole e irrevocabile. Ciò consentirebbe di migliorare l'accesso alla giustizia per le vittime e uniformare le leggi nazionali agli standard internazionali. Hanno inoltre chiesto che la violenza di genere sia riconosciuta come reato nell'Unione Europea, che i servizi di sostegno alle vittime siano migliorati e che siano introdotte misure per combattere la misoginia online. Il testo sarà discusso in aula e votato a marzo. La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha concluso una visita di 2 giorni a Londra. Nella capitale britannica ha incontrato importanti figure politiche ed è intervenuta alla conferenza sulla sicurezza e la difesa tenutasi all'Istituto Reale degli Affari Internazionali, noto anche come Chatham House. Durante il suo intervento ha dichiarato:
3: It is time to reset the partnership between...
2: È il momento di riavviare le relazioni tra Unione Europea e Regno Unito con un partenariato che rispetti la scelta del popolo britannico, ma che sia in grado di rispondere alla realtà di oggi grazie a un approccio pragmatico, di buon senso e vantaggioso per entrambe le parti.
3: In a pragmatic, common sense win-win approach.
2: La Presidente Metsola ha incontrato anche il Presidente della Camera dei Comuni, Lindsay Hoyle, e il Primo Ministro, Keir Starmer. I colloqui si sono concentrati sul rafforzamento della cooperazione tra Unione Europea e Regno Unito. Con questo è tutto, torneremo lunedì con altri aggiornamenti.
4: Questa è Unica Radio.
5: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Rischia di riaccendersi la tensione in Medio Oriente in attesa dei negoziati il 2 luglio a Doha. L'Iran rivendica nuovi attacchi in Kuwait e Bahrain. Per Lega Araba e Consiglio del Golfo, Teheran minaccia la pace. Washington continuerà a colpire le infrastrutture militari di Teheran se l'Iran continuerà a minacciare il traffico nello stretto di Hormuz, ha dichiarato l'ambasciatore statunitense presso le Nazioni Unite, Mike Waltz. Ancora un incidente mortale in Grecia. Una 52enne italiana è morta mentre era in barca a vela nelle acque antistanti Kalamos. Non sono chiari i dettagli che hanno portato al decesso della donna che, fatta sbarcare al porto di Lefkada, è stata trasportata da un'ambulanza all'ospedale dove i medici non hanno potuto che constatarne il decesso. Per ore una bimba di 7 mesi è rimasta accanto al corpo senza vita della donna che la stava accudendo piangendo fino a richiamare l'attenzione dei vicini. E quanto accaduto nella notte a Moglia in provincia di Mantova, dove una donna di 60 anni è morta nell'abitazione per cause naturali. Emergenza caldo per 193 milioni di europei con temperature sopra i 35 gradi secondo i calcoli della France Press basati sulle previsioni del servizio meteorologico tedesco. Domani il picco, ma anche maltempo in 9 regioni da nord a sud. Formula 1, George Russell vince il Gran Premio d'Austria allo Spielberg davanti a Verstappen e Kimi Antonelli. In MotoGP Tris Aprilia ad Assen vince Ogura davanti a Raul Fernandez e Martin, nuovo leader del mondiale. Intanto buone notizie per Marco Bezzecchi dopo la caduta, gli ulteriori accertamenti hanno escluso infortuni. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Raccontiamo la città che cambia.
6: Unica Radio.
0: Unica Radio.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
12: Fossi in te sarei nervoso.
4: Sette eredi.
6: Chi è il prossimo?
4: Una fortuna. Nessun testimone.
11: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
4: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
12: Sai come andrà a finire.
4: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.

0: è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
3: Non tutto ciò che è invisibile è incredibile, e la fede trova prova nei segni che il cuore sa riconoscere. Francesco Bastelga, giurista e uomo di fede del Seicento, visse a Cagliari in un'epoca in cui la Chiesa rafforzava la sua influenza attraverso il culto delle reliquie. Quando furono rinvenuti i cosiddetti Cuerpos Santos, corpi martirizzati riconosciuti come santi, la sua firma, ancora conservata negli archivi, ufficializzò il ritrovamento conferendogli un carattere di autenticità. Muore nel 1613, lasciando il segno nei riti devozionali dell'isola.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: La Regione Sardegna dà voce alle seconde generazioni. Nasce il tavolo permanente G2. 15 giovani delle seconde generazioni potranno proporre idee e contribuire alle politiche regionali. Se hai tra i 18 e i 35 anni, risiedi in Sardegna e hai genitori stranieri, puoi candidarti entro il 25 luglio 2026. Info su www.regione.sardegna.it. Fai sentire la tua voce.
0: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
7: Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
7: Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
8: Serve un po' di attenzione, tutta la tua attenzione. Io continuo a vedere quelle bocche aprirsi e chiudersi, ma tutto quello che esce sono soltanto...

benvenuti nel viaggio radiofonico La Grande Musica su Unica Radio. Insieme a noi conoscerete la vita, i dettagli e le curiosità dei grandi artisti della musica. L'artista di cui parleremo oggi è una delle pop star più iconiche degli anni 2000 e tra le teen idol più importanti di sempre. L'ex principessa del pop, oggi una vera e propria regina, continua ad essere amata da milioni di fan. Passa il tempo anche per l'iconica pop star, tra le cantanti più celebri degli anni 2000, grazie a successi come One More Time, Oops, I Did It Again e Toxic. Ma la sua fama non diminuisce. La nostra protagonista di oggi è Britney Spears.

0: to break free.
1: Benvenuti alla grande musica, il viaggio nei sentimenti e nella carriera di un famoso cantante, solo a Unica Radio. Oggi parleremo di uno dei rapper di maggior successo in tutto il mondo, un grande imprenditore e procuratore discografico. Con il tempo è diventato mentore di numerosi cantanti, tra cui Rihanna, Mariah Carey e Shakira. Il suo vero nome è Sean Corey Carter ed è noto per le sue numerose collaborazioni musicali con i migliori artisti. Oggi andremo alla scoperta della vita di Jay-Z. If you have

Jay-Z è nato a New York il 4 dicembre 1969. Personaggio di spicco della East Coast, ha collaborato con importanti figure dell'hip hop che lo hanno portato ad un rapido successo. Detiene il record come rapper con il maggior numero di vittorie, ben 22, ai Grammy Award. La sua infanzia non è stata delle più semplici. A 12 anni, a seguito dell'abbandono del padre, Adness Reeves sparò

al fratello maggiore e tossicodipendente Eric, ferendolo gravemente ad un braccio e mandandolo all'ospedale. In seguito Jay-Z divenne uno spacciatore di droga e protagonista di vari episodi di violenza, di cui parla spesso nelle sue canzoni. Dopo averlo sentito rappare, sua madre gli regala una radio portatile per il suo compleanno e inizia a cimentarsi con il freestyle e a scrivere rime hip hop. Nel 2006 MTV lo ha nominato miglior rapper di tutti i tempi. Tre dei suoi album entrano a far parte della lista dei 500 migliori album di sempre, secondo la rivista Rolling Stone.

Nonostante l'ambiente malsano in cui vive, Jay-Z ama studiare e va bene a scuola. Per fuggire dalla droga, dalla violenza e dalla povertà, Jay-Z si rivolge giovanissimo alla musica rap in particolare. Nel 1989 si unisce al rapper Jay-Zo per registrare una canzone intitolata The Originators. È a questo punto della sua vita che assume il soprannome Jay-Z come omaggio al suo mentore. Quando non è sul palco o in casa discografica, si lascia fotografare al fianco della moglie mentre fa il tifo per i Brooklyn Nets o i Clippers. Il rapper detiene anche delle quote di società che operano nel settore dello sport, come la 4040 Clubs. Il suo album d'esordio del 1996 si intitola Reasonable Doubt, prodotto da DJ Premier e da DJ Clark Kent. Nel 1997, dopo la firma con la Def Jam, Jay-Z divide con essa la coproduzione dei lavori successivi, tra cui anche In My Lifetime, appena ascoltata. Nel 1998 esce il terzo album, Hard Knock Life, che raggiunge la vendita di 5 milioni di copie negli Stati Uniti e vince un Grammy Award. L'11 settembre 2001 esce The Blueprint, che debutta al primo posto delle classifiche statunitensi e vende oltre 450.000 copie. Il disco si fa notare per una forte e geniale tendenza ad ibridare pop e hardcore hip hop e per una collaborazione con Eminem intitolata Renegade. Jay-Z è uno dei rapper di maggior successo. Ha raggiunto la vendita di oltre 100 milioni di copie nei soli Stati Uniti d'America.

Bentornati alla grande musica di Unica Radio. Riprendiamo il nostro viaggio con Jay-Z, uno dei personaggi più importanti della musica mondiale. Famoso non solo per meriti musicali, ma anche per la relazione tormentata e fortunata con la bella Beyoncé. Conosciuta nei primi anni 2000, Beyoncé è diventata moglie di Jay-Z il 5 aprile 2008, dopo un fidanzamento piuttosto lungo. Il 7 gennaio 2012 è venuta al mondo la sua prima bambina, Blue Ivy Carter, cui è dedicato uno dei brani più dolci dell'artista, Glory. Nel 2017 esce l'album 444 di Jay-Z, che ha vinto i BET Hip Hop Award. Il brano di punta si intitola The Story of O.J. Lui lo descrive come una canzone dalle molte sfumature. E d'altronde è proprio così. Il testo ha una forte valenza politica. Infatti si parla di razzismo e di come questa realtà sociale venga appresa crescendo e permane dentro di noi. Lo scopo di Jay-Z è quello di richiamare tutta l'umanità ad un esame di coscienza. Ma chi è O.J.? Oriental J. Simpson è un ex giocatore di football americano accusato di aver ucciso l'ex moglie negli Stati Uniti negli anni 90. L'uomo viene assolto nel 1995. Lo scopo è quello di sottolineare il binomio tra successo e colore della pelle sbagliato. Con evidente rammarico, Jay-Z afferma: tutti noi abbiamo il dovere di parlarne sino a quando saremo tutti uguali. Fino a quando saremo tutti uguali qui, in questo posto, quando saremo tutti liberi. Adesso non lo siamo e questo mi sembra evidente.

Nel 2017 Beyoncé e Jay-Z hanno dato al mondo due gemellini, Rumi e Sir. La nascita dei due bambini ha riappacificato la coppia dopo un periodo difficile dovuto ai tradimenti del rapper, che ha ammesso di vergognarsi profondamente per quanto fatto in passato. Quello di Jay-Z è un impero che non comprende solo la musica, ma anche abbigliamento sportivo, rockwear, una squadra di basket, i Brooklyn Nets, i ristoranti, The Spotted Pig, Buffalo Boss, e dal 2015 la piattaforma di streaming musicale, Tidal. Alcuni dei lavori più famosi sono collaborazioni con altri artisti famosissimi, come quella con sua moglie Beyoncé, Drunk in Love, nel 2013, Bonnie and Clyde, nel 2002, o Crazy in Love, nel 2003. Ma sono solo tre di una lunga lista. Un altro capolavoro di Jay-Z è Empire State of Mind, con la grande Alicia Keys, inno alla città natale di Jay-Z e di Alicia Keys, New York. Nel 2009 diventa il primo singolo in vetta alla Billboard Hot 100 e rimane per ben 5 settimane. Empire State of Mind ha raggiunto anche la seconda posizione della Official Singles Chart.

sempre connessi su Unica Radio con il nostro viaggio della grande musica. Oggi parliamo di Jay-Z, in particolare di qualche curiosità sul noto rapper. Jay-Z ha raccontato un adorabile aneddoto della primogenita Blue Ivy. Il papà rapper stava accompagnando a scuola la figlia ed, essendo in ritardo, ha usato dei modi un po' bruschi, ma la piccola non gliel'ha fatta passare liscia. Papà, non mi è piaciuto il modo in cui mi hai detto di salire in macchina, hai ferito i miei sentimenti. Lui stesso afferma che è stata la frase più bella che abbia mai detto. Nel 2013 affronta una sfida, vegano fino a Natale. Se la prova funzionerà, lo saremo per sempre, scrive sul suo sito, riferendosi a lui e alla moglie Beyoncé. La loro sfida durerà per 22 giorni, con il solo scopo di una sorta di purificazione fisica e spirituale. Ma perché proprio 22 giorni? Per una ragione scaramantica. I numeri 2 e 2 fanno 4, numero porta fortuna per i due artisti, entrambi nati il 4, Jay-Z nel mese di dicembre e Beyoncé a settembre. Si sono sposati il 4 aprile e sotto la fede nuziale hanno tatuato il numero 4 in numeri romani. Riguardo la loro scelta vegana, Jay-Z dichiara: se sarà per sempre, beh, lo vedremo. Now tuned into the motherfucking greatest.

Il protagonista di oggi è sempre il famosissimo rapper Jay-Z. Quest'anno è stata pubblicata la sua biografia, dopo oltre 10 anni di studio da parte di Michael Eric Dyson. In questo libro vengono affrontati i temi più rilevanti della carriera e della complicata vita dell'artista, inclusi i momenti più scottanti. Racconta come Jay ha sempre utilizzato la musica per parlare di argomenti più grandi, come la politica, prendendo posizione su questioni come la razza, il sistema penale e l'ingiustizia sociale. Il 2020 è stato scelto per festeggiare i suoi 50 anni e 30 anni di carriera. Oggi vi abbiamo ricordato la storia di uno dei rapper più importanti al mondo. Raccontiamo in un viaggio la storia di un grande artista. Seguici su Unica Radio. The most amazing feeling I feel. Words can't describe, but the feeling is real.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, l'unico format di Unica Radio nel quale traduciamo le canzoni più ascoltate di sempre. Questa canzone è un singolo di un gruppo pop punk americano uscito nel giugno 2005, una canzone che entra a far parte dei primati mondiali di quegli anni. Conosciuta anche come Strappalacrime per il triste tema di cui tratta, è il secondo e ultimo singolo del gruppo ad entrare nella top 10 dei Billboard Hot, avendo raggiunto la sesta posizione in classifica. L'estate è arrivata ed è passata. L'innocente non può mai durare. Svegliami quando finisce settembre. Così, come mio padre è appena passato, 7 anni sono volati in fretta. Svegliami quando settembre è finito. Dal testo avrete capito sicuramente di chi si parla. Loro sono i Green Day con Wake Me Up When September Ends.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni. Su Unica Radio.

Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: to break free.
1: Riprende oggi il nostro viaggio all'interno della vita dei grandi artisti. State ascoltando La Grande Musica. Vi faremo conoscere la vita, i dettagli e le curiosità dei più grandi artisti della storia. Oggi vi parliamo di un cantautore, produttore discografico e arrangiatore statunitense, artista di spicco della musica soul e R&B. Tutti conosciamo i suoi più grandi successi. Di chi stiamo parlando? Di Marvin Gaye.

Marvin nasce a Washington nel 1939 e dopo gli studi superiori si arruola nell'aeronautica militare. Una volta congedato, inizia la sua carriera di cantante all'interno di un gruppo, i The Moonglows. Dopo un concerto a Detroit, Gay viene scritturato per una carriera da solista con la Motown Records. Inizialmente però era solo un artista part-time, occasionalmente era un percussionista e autore di canzoni per diversi gruppi dell'epoca. I suoi primi singoli non riscossero grande successo, solo in seguito vennero infatti rivalutati dalla critica. Ascoltate con noi Can I Get Witness?

con Pride and Joy, che divenne una vera e propria hit. Altro enorme successo fu What's Going On nel 1971, che risulta ancora oggi il suo lavoro più noto. Sia in termini di sonorità che di contenuti dei testi, costituiva una rottura rispetto agli altri lavori precedentemente pubblicati. Altri due singoli, Mercy Mercy Me e Inner City Blues, entrarono nella top 10 pop e furono numero uno nella classifica R&B. L'album divenne uno dei più memorabili album soul di tutti i tempi e introdusse l'idea della nuova frontiera della musica soul. Dopo aver dato la sua voce per la colonna sonora di un film, Gaye decide di smettere di trattare argomenti di carattere sociale e di concentrarsi su temi sensuali. Let's Get It On divenne l'album più venduto della carriera di Marvin, sorpassando il precedente. Nel 1977 Gaye pubblicò lo storico singolo funk Got to Give It Up, che raggiunse il numero uno nelle classifiche pop, R&B e dance contemporaneamente. Gaye morì il giorno del suo 45esimo compleanno. Il padre gli sparò due volte all'altezza del petto, uccidendolo.

Siete sintonizzati su La Grande Musica, il nostro format dedicato ai più grandi artisti della storia. Oggi vi stiamo parlando di Marvin Gaye, cantante di grande successo. Ma parliamo ora della sua vita sentimentale. Marvin ebbe due matrimoni, il primo con Anna Gordy, che gli ispirò alcuni dei suoi successi più importanti. I due adottarono un figlio, ma il loro matrimonio non durò a lungo. Marvin cominciò poi a corteggiare Janice Hunter, la 17enne figlia dell'icona jazz Slim Gaillard. Dalla loro relazione nacquero due figli. I due si sposarono, ma anche il loro matrimonio si interruppe molto presto. In seguito alle pressanti richieste della sua etichetta discografica, che pretendeva sonorità più ballabili e quindi più commerciali, Gaye pubblica il singolo Got to Give It Up. Il singolo raggiunse la prima posizione negli Stati Uniti, sia nella classifica pop che in quella R&B, ed ebbe successo anche in molti altri paesi. Il brano venne poi riproposto successivamente alla morte di Gaye dalla cantante statunitense Aaliyah nel 1996. Il videoclip si apre con la cantante alla guida che parcheggia perché è rapita da un ologramma dello stesso Gaye che si sta esibendo dietro una vetrina. Aaliyah raggiunge quindi l'ologramma di Gaye e i due cantano insieme. Ascoltiamo insieme il singolo Got to Give It Up.

alcune curiosità sulla vita di Marvin Gaye. Marvin duettò con molti artisti di successo, come Mary Wells e Tommy Terrell. Inoltre, si fece congedare dall'aeronautica militare simulando disturbi fisici. Anche il fratello di Marvin cantava e ha lavorato con lui ai cori. Certe volte lo invitava a precederlo al microfono per testare le reazioni del pubblico. Dopo la morte di Tommy Terrell, Marvin cadde in depressione e si ritirò per un paio d'anni dal mondo musicale. In questo periodo si dedicò anche al football americano. Marvin, infatti, desiderava diventare un ricevitore dei Detroit Lions, ma l'allenatore non volle mettere il cantante in pericolo e si rifiutò di metterlo alla prova. Infine, il sindaco di Washington, dopo la sua morte, ha dichiarato il 2 aprile il Gay Day per celebrare la vita del grande artista.

Bentornati su Unica Radio col nostro programma La Grande Musica, dove oggi parliamo di Marvin Gaye. L'artista soffriva di depressione e abusava di sostanze stupefacenti, un vizio che lo portò a tentare il suicidio per ben 3 volte. Nel 1969 tentò di spararsi, ma fu fermato da Berry Gordy. Nel 1979, invece, ingerì una notevole quantità di cocaina, pensando che lo avrebbe portato a una lenta ma piacevole morte, meno disordinata che con un'arma. Almeno per quella volta non fu così. Una settimana prima di morire per mano del padre, si lanciò da un'auto in corsa, ma anche in quel caso sopravvisse. Gaye parlò esplicitamente della sua depressione, descrivendola come una forte sensazione di non sentirsi amato e di conseguenza di profonda inutilità.

L'artista protagonista di oggi è Marvin Gaye. Incarnando lo spirito della musica soul, Gaye si è caratterizzato per il suo stile sensuale, debitore del gospel. Viene ricordato per il suo celebre duttile cantato in falsetto, dietro il quale nasconderebbe le sue sofferenze interiori. Pur essendo ancora un discepolo dello stile Motown, negli anni 60 mostra già doti di raffinato e romantico interprete pop, a volte eclettico e ammiccante. Affrancandosi più tardi dai produttori e discografici della Motown, che gli impedivano di scrivere testi per se stesso o di autoprodursi, Gaye si impose con l'album What's Going On nel 1971, spianando la strada ad artisti della musica afroamericana quali Stevie Wonder. AllMusic considera il cantante un esponente di varie sfaccettature di musica soul, del funk, e lo fa rientrare nella cerchia degli artisti AM Pop, Blaxploitation e Quiet Storm. Questo era La Grande Musica, il nostro viaggio all'interno della storia dei più grandi artisti di tutti i tempi. Restate sintonizzati con noi per nuove storie e curiosità, sempre su Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
2: Insegnare la fede significa condividerla fino all'ultimo respiro. San Gennaro, sacerdote cristiano, è l'anima spirituale del gruppo. Con Gavino e Proto affronta il martirio non solo come testimone, ma come pastore. La sua parola conforta, rafforza, accompagna. Arrestato per aver predicato Cristo, sceglie di non salvarsi, restando accanto ai suoi compagni fino alla fine. A Porto Torres il suo nome è inciso nella pietra e nella devozione. Muore nel 303 con la pace di chi ha vissuto fino in fondo la propria missione.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
0: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.
5: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Dove va il mio amico? Là va anche il mio cuore. San Proto era un soldato romano come Gavino, ma più ancora era un amico leale. Quando Gavino viene arrestato per la sua fede, Proto sceglie di seguirlo, condividendo il suo destino. Il legame tra i due diventa un simbolo potente, l'amicizia che si fa sacrificio, la lealtà che supera la paura. A Porto Torres il suo nome è ricordato accanto a quello dei suoi fratelli di martirio. Muore nel 303, testimoniando che la fedeltà è un atto di amore e di coraggio.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Viaggiare. Lavorare. Studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: When I shoot the next video, do you wanna be my video?
2: Yeah.
1: Okay, it's gonna be my next video.
3: 1, 2, go!

0: la radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Non rinnegherò mai la mia fede, nemmeno davanti alla morte. San Gavino, soldato romano al servizio dell'impero, sceglie Cristo e la coscienza, rinunciando al potere delle armi. A Porto Torres la sua conversione scuote l'autorità romana. Arrestato e processato, affronta il martirio con fermezza, diventando il primo dei tre santi martiri venerati in Sardegna. Nella basilica a lui dedicata, ancora oggi, la sua memoria è viva tra i fedeli. Muore nel 303, trasformando la sua scelta in un esempio di eroismo spirituale.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione? E un posto in cui poterla esprimere? Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
7: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica radio app.

0: Questa è Unica Radio.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Meglio perdere la vita che tradire la fede. Così avrebbe potuto proclamare Santo Lussorio, giovane ufficiale romano che, convertitosi al cristianesimo, rifiutò di compiere persecuzioni contro i suoi nuovi fratelli di fede. Per questo fu arrestato, processato e infine martirizzato nei pressi di Fordongianus. Il suo culto si diffuse rapidamente, diventando uno dei più sentiti della Sardegna, soprattutto nella zona di San Lussorio, dove ancora oggi si celebra la sua memoria con grande devozione. Muore nel 304, diventando simbolo di coraggio spirituale per generazioni di sardi.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
6: One, two, three, let's go! Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Esista lei, ma è uno che ho detto è lei. Di me no, non accetterei. Non credo il problema sia in lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
3: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
2: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
3: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
4: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
5: Grande sventura per la Sardegna non essere ben conosciuta ed essere sempre ingiustamente giudicata. Così scriveva il cavalier Pasquale Tola, giurista, storico e politico sassarese dell'Ottocento, autore del monumentale dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna, in anticipo sui tempi, incluse anche le figure femminili più rappresentative dell'isola. Difese l'autonomia culturale sarda e si batté per una giustizia più equa, unendo il sapere giuridico a una visione illuminata del progresso. Muore nel 1874, lasciando un patrimonio di sapere che continua a raccontare la Sardegna.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
8: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
3: Unica Radio.
1: Unica Radio.
3: Unica Radio.
1: Unica Radio.
9: Raccontiamo
1: la città che cambia.
3: Unica Radio. Emozione unica.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: Il primo vescovo che ha retto questa chiesa è Bonifacio, discepolo di Cristo. Così tramanda la tradizione su San Bonifacio, ritenuto il primo vescovo di Cagliari. Secondo le fonti agiografiche, fu inviato in Sardegna da San Pietro per annunciare il Vangelo ai cagliaritani e ad altri popoli. La sua figura, sebbene avvolta nel velo della leggenda, rappresenta le radici apostoliche della Chiesa sarda e il profondo legame tra l'isola e la cristianità delle origini. Muore in un'epoca non documentata, ma la sua memoria vive nella devozione popolare e nella storia spirituale della Sardegna.
7: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
8: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
9: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
10: Eh no, signora, cartacea non vale.
11: Ragazzi, con questa non è.
12: Ma no, dai, non vale.
11: Bravo, non vale.
13: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
1: Unica Radio.
4: Unica Radio.
1: Unica Radio.
4: Unica Radio.
0: Raccontiamo.
1: Mua.
4: La città che cambia.
2: Cambia la tua serata. Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Anche i nomi perduti nella storia hanno voce se sappiamo ascoltare. Vostare, comandante cartaginese, visse in Sardegna nel III secolo a.C., quando l'isola era ancora contesa tra Cartagine e Roma. Durante la drammatica rivolta dei mercenari contro Cartagine, fu ucciso insieme a tutti i cartaginesi presenti sull'Acropoli, forse proprio a Carales, l'odierna Cagliari. La sua morte segna uno degli episodi più oscuri della presenza punica in Sardegna. Muore nel 240 a.C., lasciando dietro di sé il silenzio degli sconfitti, che ancora oggi affiora tra le pietre antiche dell'isola.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio! Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio.

0: il suono perfetto.
1: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
2: Eh no, signora, cartacea non vale.
3: Ragazzi, con questa non è.
4: Ma no, dai, non vale.
3: Bravo, non vale.
5: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
6: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: città che cambia.
1: Unica Radio.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
3: Unica Radio. La senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV guarda la radio con orecchi diversi.
4: La fedeltà alla giustizia vale più dell'obbedienza al potere. Così potrebbe parlare Francesco Borras, nobile valenzano trapiantato in Sardegna nel 600. Feudatario e militare, guidò la sollevazione della Gallura contro il dominio spagnolo, schierandosi con gli Asburgo durante la guerra di successione. La sua scelta, rischiosa e coraggiosa, fu premiata con il cavalierato ereditario e il riconoscimento della nobiltà. Muore nel 1712, lasciando il segno come uno degli artefici di transizione politica che avrebbe segnato il destino della Sardegna nei secoli a venire.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
8: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
9: Portala sempre con te. Unica Radio.